0: Daniel e Chucky così muoi schlager e metti di Junior a fare il tlop e ci butti se come stere
1: vuoi davvero un corrotello
2: ci tratta con talacco su un go di una parte festival non è che vedi mi dà non è un disco che è da fare
3: non perdi
1: chi è la chitta
2: diritto a me scarvi chi io ci sta in tema non c'è tutto chi non può un po' ghiazzani in pinta che è meglio quello toni bobo sni bolla ton fissura somma ton pedi club speed vini session classic body a cui la shurzon occupa si gatto un diluta nit quel che è un opplementi beh si ne cita lukat fogja sungo a mio vidámságon és bakelitről fogjuk tolni a régi club speed-es kedvenceket a klub egyébként 31 éves úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból én ezzel búcsúzom holnap este én mixelek itt a rádió ilyen szevasztok.